quelle cose. Se va mani se lo guaya, se va ne you qualify. Se già fuoco ci che se lo ya, ne you guy. Come on guy.

wana soxna si ana modou ndjay fofu ci kolikuda mo ndjay fofu ci jamagen di nuyu adama lay fiche a way tamit di nuyu awa ndjay.

0: patele kumatira Jehova.
1: Barumba teni chuma. Teni natare nskoma muda keni natere.
0: Nyom eko chersi.
1: Teni natare kubarumba keni natere.
0: Akan by Elia.